muy. Sono comica, pensano, e te me ne causco. No, sono un minchi. Chi culi? Chi culi?